Guarda il cantante popolare italiano Lucio Battisti, una donna per amico. Fu Beasy 100.1 Malta's greatest hits, xikultant tafli. Niprovan daħal dik id-diska taljani l-daw kolla li hobbu id-diska taljani, l-għu bħadajjena. Ejja, għan komplu, George Ezra da Green Green.